ka pa gan po va pa he tam ka vo ta ne na to ne ha ho wa he la ho ho wa ho wa he la ho ho wa he la ha ha ha ha ha ha he he he ha ha ha ha ha ha ha hey hey hey hey hey.